Loser di Beck, siamo tornati nel cuore degli anni 90, felici, bel déjà vu, questo qui di Beck. Mancano 15 minuti alle 9, pronti ora a sentire anche i Turnstile.

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.

È tutto pronto, ragazzi? È tutto pronto per una nuova Radio Easy Rock Non Stop. Tra pochi minuti inizia questa bella maratona, 60 minuti di puro rock and roll senza alcuna interruzione. Noi intanto dobbiamo salutarci. The Alarm Rock Show tornerà domattina sempre qui su Radio Easy Rock a partire dalle 6. Vi saluto, grazie da Nino Carollo. Ci lasciamo con una gran bella novità. L'ultima dei Leap si intitola Bloodlines. A domani.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News. Bentrovati, la crisi energetica, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi, dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude ha annunciato sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso scontato del 30% e bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto l'ARERA ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili, così le famiglie rischiano un caporetto e l'allarme dei consumatori. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad cresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua abitazione. La Spagna centra la seconda vittoria in 2 gare di Nations League, battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Radio Easy Rock si ferma solo per un pit stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 1978, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock non stop.
4: Is this some sort of hip music that

0: risparmio. Che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Non sa resistere al risparmio,
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti, eh? Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it. Media Partner, Radio Easy Rock.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più, qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.
3: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

Domanda: ma non vi mette un po' d'ansia iniziare con una traccia fantasma? No, ma figurati, noi con i fantasmi ci giochiamo a carte, guarda, sì signore, come in quei quadri un po' così, un po' gotici, un po' demoniaci, in cui c'è lo scheletrino che gioca tranquillo tranquillo con la cicca in mano e vicino naturalmente i fantasmi. Senti, ma che delizia però, così in incipit, eh? Che delizia, che leggerezza. Sono le 16:04, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero, anche perché da noi avete trovato i Clash, quelli di Train in Vain, e poi trovate anche me, Claudia Valentini, sì signore, fino alle 19. C'ho una missione, non sono in missione per conto di Dio, ci mancherebbe, quello solo loro due in missione per conto di Dio, però sono in missione per conto della nostra Highway to Rock, nel senso che faremo un bel po' di strada insieme fino alle 19, ci racconteremo un po' di dannate storie di rock and roll, andremo a respirare un po' qui un po' lì qualche novità e ci ascolteremo anche loro, i Fontaines D.C.

0: The CCR Creedence Clearwater Revival for Tonight Sun ci porta tra pochissimo anche al primo dei tre appuntamenti a nostra disposizione con gli aggiornamenti sul traffico.
1: Radio Easy Rock.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. E vi anticipiamo infine che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle ore 5.30, quindi per l'intero fine settimana, il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli che viaggiano in A4 con provenienza a Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Questi ci avevano la chitarra assassina, Lynyrd Skynyrd, questa era That's Me, 1977, da quell'album che si chiamava Street Survivors. Visto che la nostra Highway to Rock non ha limiti di spazio e di tempo, vi faccio fare un salto nel 1991, ma rimanendo lì, hai capito? Rimanendo lì in Florida, perché i Lynyrd Skynyrd arrivano da Jacksonville, mentre Tom Petty arriva da Gainesville, due città che appunto sono in Florida e che hanno fatto in modo che in passato Tom Petty e gli allora appunto Lynyrd Skynyrd si incrociassero davvero ogni tanto in qualche locale. Petty stava ancora con i Mud Church e lui aveva ricordato proprio di aver suonato spesso nello stesso circuito degli Skynyrd, li rispettava molto eccetera eccetera, però diceva questi qui sono un po' diversi, fanno un Southern Rock un pelino più alla Led Zeppelin, che è un po' una bestemmia, ma siccome è Tom Petty glielo lasciamo dire. Eccolo, Into the Great Wide Open.

Senti che chitarra inglese, bella, pulita. Mr. Johnny Marr, la sua It's Time, il suo ultimo singolo alle 16.29 qui su Radio Easy Rock. Oh, molta attenzione! I Black Keys hanno già pubblicato il 1° maggio il loro ultimo album, che si chiama Peaches, un bel disco di cover blues, anche solo a dire il vero, però fatte in modo un po' oscuro, forse perché il periodo, soprattutto di Dan Auerbach, era un tantinello difficile. Poi sono partiti in tour, hanno toccato anche l'Italia, 2 date, 10 e 11 settembre all'Alcatraz di Milano, in cui hanno dimostrato che sono vivi e vegeti e suonano benissimo, anche qui in questa Lonely Boy.

0: The Romantics era il 1983, Talking in Your Sleep.
1: Radio Easy Rock.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Si chiamano Alex Sass, questa era L Plus A qui su Radio Easy Rock alle 16 da 41 di minuti. Ho una domanda. Sì. Voi credete un po' nei numeri, cioè nel fatto che magari ci vogliano dire qualcosa, eccetera, eccetera? Sì? Allora sentite che roba. Nel 97 i Blur pubblicavano l'album numero 5 che si chiamava Blur. La traccia numero 2 dura 2 minuti e 2 secondi, ha 2 strofe e 2 ritornelli. È stata il secondo singolo estratto dall'album. È arrivata al numero 2 della classifica britannica. Non vi ricorda qualcosa? Song 2.

Insieme a Steve Aoki qui su Radio Easy Rock alle 16 da 46 minuti c'è una bella novità per tutti gli amanti dei Jamiroquai. JK il 16 settembre, quando è stato in concerto in Cile, ha detto che è pronto il nuovo album della band, il nono in 10 anni mi sembra. Sì, perché Automaton era del 2017, ha voglia. E quindi uscirà nel 2027 per l'appunto e scopriremo esattamente qual è la nuova direzione dei Jamiroquai. Intanto però ce li ascoltiamo.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: News. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo, tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani, tutti atterrati in Israele. Due incidenti sul lavoro con vittime nell'arco di poche ore: un operaio di origini tunisine morto ustionato da una fiammata durante la lavorazione su una nave e un ferito grave, un operaio 29enne che era con lui. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Le parole del leader CGIL Landini:
2: è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide.
1: Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone per la strage familiare di Pau Pisi, l'uomo che fu arrestato a Campobasso era accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15enne Cosimo esattamente un anno fa. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: L'iper risparmio per tutti.

0: Radio Easy Rock viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla tangenziale sud di Verona code per incidente tra San Martino Buonalbergo e il bivio per la statale 434 in direzione Verona Nord. Mi informo inoltre che sulla A4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domani mattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Verona Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria verrà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo inoltre che dalle 22 di venerdì e fino a lunedì mattina alle 5.30 per l'intero fine settimana il passante di Mestre resterà chiuso al traffico in direzione Milano. I veicoli provenienti da Trieste saranno deviati sulla tangenziale di Mestre. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: da lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Signor Risparmio, che piacere incontrarla da Galassia.
3: Signora Convenienza, qual buon vento.
2: Direi più qual buon venti, per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
3: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
2: Da Galassia faccio fatica.
4: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
3: Galassia.
4: L'iper risparmio per tutti.

0: Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock.

0: ristorante e pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante e pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
1: Radio Easy Rock.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Radio Easy Rock.

0: angel die.
1: Radio Easy Rock.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock.

0: Marmio, che piacere incontrarla da Galassia.
1: Signora Convenienza, qual buon vento.
0: Direi più qual buon venti. Per il 20% di sconto su tutta la mia spesa.
1: Ah, non sa resistere al risparmio, eh?
0: Da Galassia faccio fatica.
2: Lo sapevi? Da Galassia dal 30 settembre al 4 ottobre c'è lo sconto del 20% su tutta la spesa, riservato ai titolari di Carta Club, con spesa minima di 30 euro. Sconto utilizzabile come buono spesa dal 5 al 21 ottobre.
1: Galassia.
2: Lì per risparmio.